0: come va la compare?
1: Pulito e tima rostica.
0: Una maraviglia, ancora è facile dire che vengo bene, eh?
2: Oi, sono qua del boh. Ti sai che mi penso neanche dei 139 anni.
1: Mancaria solo quello.
0: Anche a me lo dico.
1: Non lo se pensa.
0: Lucy.
1: Se fosse vivo.
0: E il bisnonno sicuramente se pensa di che data qua che siamo di parlare.
1: Quel chi ha 90, 85, 90 pochi anni, noi se pensa, ma i gas sentiu parlare
0: tanto
1: con le scaffetti oggi.
0: E ti siete voluti sapere un poco di più sopra la vita dei nostri antenati? Domande che il tuo papà che ancora le vivo, o se no a tuo nonno, che lo rite conta di cosa che ha patito, cosa che ha soffrito, quel che ha fatto dei suoi primi anni di vita, mi è vero? Ma il nostro programma Italiani nel mondo, Ledrio Rivar.
1: Siamo in aria!
0: Siamo al vivo e a colori, noi siamo qua per parlare sora la etnia.
1: Giorno della etnia.
0: Ecco.
1: Oggi parliamo sora la storia della immigrazione italiana. Qua in Rio Grande del Sul, perché siete la nostra regione, che noi abbiamo tutti quanti i registri, no? Allora, stai attenti dentro il nostro programma, andrai a sapere perché gli italiani si parai via dall'Italia. Non stai a pensare che si venisti perché che. Ma passeio!
0: Ma lei denominale sta denominando. Nominare qua a Rio Grande do Sul 20 di maio è il giorno della etnia italiana, va bene? Ma noi altri siamo ben chiaro che quando che se sai di un paese per andarti in altro se fa la emigrazione, capito?
1: Beh, fatica!
0: Allora spiegare anche ai tosatei, i piccinini, emigrar, sair do seu país, o andar via per andare d'estare in altro paese. Migrazione è il tempo, il periodo, è il viaio che te sedrio migrar, capito? Quando hai visto che si tabarda, che i marechi che passa per aria, i sedrio migrar, mi migrar. È vero? E sai di una banda per andare un'altra. E quando ti arrivi in una terra strana, o in una terra tutta quanta differente, della tua nazione, capito?
1: Te sei un
0: immigrante. Proprio così, questo è importante. E noi ti devo parlare del nostro programma, di cui sora la etnia, sora i nostri antenati, sora la nostra gente, sora le strusce e tutto quanto. Beh, noi che abbiamo parecchiato una sonata specialmente per sversare il nostro programma.
1: Ah, va!
0: Amici lasciati.
1: Bellissima.
0: Sei bellissima, sei del gruppo Ragazzi dai Monti, che hanno una lettera fantastica, trista, ma bellissima. Ascoltiamolo ora.
1: Vai!

0: Ciao, che bellissima suonata questa
1: bella
0: qua.
1: Bella. Bartoletto, frottole.
0: Vai. C'è che è di un parlare sola. I nostri italiani, no? Etnia.
1: Sì,
0: etnia, lingua, maniera da parlare.
1: Sì.
0: Quando che dopo la seconda guerra mondiale sta proibito parlare, no?
1: Del bon.
2: Te che hai ragione. Dopo dei 45 anni sta proibito da parlare il veneto, ossia e tutti quanti i dialetti. Non solo italiani come anche alemani e altri. Tu che parla solo il portoghese. E che c'è la gente che non sapeva mia parlare altre lingue, solo le sue.
1: Sicuro?
0: Ma no, beh, che dici che adesso conto una foto, no? Quando si veniva sta luce te me paese, che sta un boato grande che tutti quanti sapevano che veniva sta luce, che c'era una cosa buona, ma che era una cosa triste. Beh,
1: affermo, basta.
0: Sì, perché diceva che era forza elettrica, gente si picchia e si copia.
2: Veniva anche quella, beh.
1: Che è il pericolo.
0: Loro i brasiliani che parlavano già di sciocche.
1: Sciocche?
0: Poi io sciocche. E loro a menona non si era buona di sciocche. A dizia socche.
1: Socche.
0: Socche. Non c'è la buona di sofà. A dizia sofà.
1: Sofà.
0: Tutto così.
1: Ah,
0: ma non è la buona doppiare la lingua.
1: Come alemani invece di dire Giovanni di sciofani.
0: Scerente. Ma a mia nonna non dizia pão.
1: No?
0: No, dizia pom.
1: Pom.
0: Allora mia buona doppia la lingua. Allora tutti con paura desto.
1: Socche.
0: Un giorno era di giocare carte davanti una bodega e aveva appena piantato un palanco. Tutto negro pintato di pisce, no?
1: Sì, un eucalipto.
0: Piantava a tirare il film, magari sì, niente film.
1: No. Allora,
0: tu stai distante, allora no, non sta distante.
1: Paura del palanco.
0: Da anca, no, ma dei sì. Fippi che sia.
1: So.
0: E Tony e Beppi erano a tavola insieme da si è, qua ti riugando il su, si è.
1: Compagnia Statuale di Energia Elettrica.
0: Che mestieramento. Là che giugai carti, cos'era? E 8 la sera gascurio e erano tutti pronti, ciucchi. Un picciugo che ha
1: italiani, tedeschi,
0: tutti amici là che giocava carte, quattrilli, tre, sette, voce, traghi, vin, cacciasse, gaita e delegai.
1: Così
0: vado da siata, Tony ha detto Beppe, andiamo fuori a fare una pisciata.
1: Ah sì.
0: Andiamo. Allora il figa aveva un 2 metri mais o meno, e va fuori un calore di pisciata.
1: Sì.
0: Quando Tony e Beppe tirai su e va fuori, un dato a Sanca e una dritta fuori la bodega, si pisciava in qualche banda.
1: Sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ma lei sta là che Tony ha descubrio. A parte del drio del palanco.
1: Come così? Spiega meglio come stai lì, Bartolo.
0: Certo, non è che sia a parte del drio del palanco.
1: Mi no,
0: Non è che si va a fare una pisciata.
2: Fatica, perché se va a pisciare dove? Va al drio che il palanco lì.
0: Allora c'è va a pisciare, comincia a pisciare tutto bonito. E Beppi va là, alla dritta lui.
1: Sì.
0: Anche lui cata un palanco, comincia a pisciare. Ma non è possibile due palanchi in costai.
1: No.
0: Dovina, Beppi ciucco, comincia a pisciare pensando che c'era un palanco.
1: C'erano
0: le 2 metri.
1: Ma signor.
0: Piscia di qua, piscia di là, piscia per di sotto.
1: Schiena,
0: no,
1: quando
0: dice un ciucco piscia in su, solo in donna. Va a pisciare dentro i cotoni stivali. Sente il caldo su per stivali, dentro stivali. Dammo la dol braccio così. Dai piantare la saetta nella reccia di Beppi, che strassinato.
1: Maria Santissima.
0: Già Beppi pisciandosi addosso, casca intera, tutto strassinato. Con qua in mano la tira su e... Spero tirarsi su,
1: come io un sciaffarista.
0: Gaito, Tony, gaito. Ah, che stai ben pisciato. Sta attento che il palanco qua è da socca.
1: Ma sì, da socca. Sonate dentro il programma Tagliari nel Mondo, c'è un par cantare. Poro Geraldo Piccin, che tanto che ha fatto per la nostra cultura, insieme al gruppo Sagra, canta una sonata che si chiama Avanti Ancora.
2: Sempre.

0: Que beleza, que maravilha, torna o programa.
1: Italiani nel mondo.
2: Io lezionato, io le foto, le bacane, qua è.
3: Euro de frottole, Bartoletto. Come che zera una volta, nona e nona casa, penseve della religiosità? D'essere de star rento una casetta lì con quattro tole, sfese che passea rento una man.
0: Umile.
3: Tornate come sti di qua, freddo, vento, piova. Un fogolaro lì.
0: Sì.
3: La fede, il pregar. Ancora non si prega più.
0: Si prega poco.
3: Non si vede santi dentro casa, non si scatta niente.
0: Com'è che si dice? L'organismo, il corpo, la pelle di una persona di quegli anni là, la gavea di più, ben di più resistenza al freddo e al caldo, capisci?
3: Sì.
0: Sì. Adesso siamo tutti caro da
3: aria
0: pramolusi.
3: Nada. Climatizzatori di aria.
0: Sì.
3: Fogoni, querte, buone, lenzuoli termici.
0: Alti
3: con arco alto.
0: Ma basta dir che in dea scuola desde Tosatè andava a lavorare senza niente di pie. Non che c'era stivai, non che c'era scarponi, non che c'era sinele, non che c'era soldi.
3: Mi conosco una famiglia qua da Rente Guaporè che...
0: Ancora?
3: Ancora. E per terra.
0: E per terra. Sì, anche a sassi, spini.
3: Il
0: coro, il calo, il se fa forte, capisco? Resistente.
3: Metti scarpe te una bestia, va vede?
0: Medesima cosa?
3: Medesima roba?
0: Sì, sì. No, un cavallo che le sembri inferrate che cavi i ferri e va via sotto. Camminare. Ecco. Ma infatti allora che è una storia? Sì, è una storia che si assunta il nostro sede del nono e la nona. Ascoltiamo!
4: Il nono e la nona, in tena staion d'inverno, venia rento te a casa con sfese de anche quattro dei, una rieta fredda de una brusetta che n'era fura bianca che mai. Si butta giù il nono e la nona, un dei bianchi, ma il nono furbo che mai le vienes dentro, col matton, caldo che l'è stato mettesto rento del fornio del fogon, se ga scaldà, lo mette in fondo dei piedi, perché che le epoche là, il matton caldo intorciate i strassi, all'era l'air condizionato de una volta. E se scaldea i piedi, dopo il corpo automaticamente si scaldea anche a quello, è vero? E il nono e la nona, il nono con sta panzona, si butta solo di panza in su, e la nona magretta, poveretta, scantria, con sto vestidin bianco, no? Com'è che gli chiama quel mestiere di andare a dormire? Il baby doll. Cioè si butta solo la nona, si butta di schiena per il nono. E gli si va a incostare i piedi, allora tutti quanti su per sto matton per scaldarsi su, e sta di là un paio di minuti, era quasi caldi, e il nono il pianta una mano in cima della testa per se il cata la corona e non l'ha catata. Allora gli ha detto: nona, dove sei la corona? Ha selito il suo posto, ma l'ha catata. Ha detto: ah sì, ieri sera deve venire gente qua a casa, filò la gadea in cucina, vento torla. E il nonno gli ha detto: mi non posso la torla, che se levo su mi sfredo o mi scaldo pi. E la nonna gli ha detto: e mi magra che maniere qua con i miei aromatismi, se levo su dopo c'ha pi del sonno, femo come allora? Allora il nonno ha detto: siamo da pregare il rosario. Allora la nonna ha detto: ma sì, tomato, bisogna che lo preghiamo il rosario, Femo come allora? La nonna di schiena per il nonno l'ha detto: no, non ti vedi che mico tanti non sei di schiena e ben saltai fuori, no? Ha detto: fonti che allora? Ma ha detto: te puoi pregare il rosario con i non sei di schiena. E che epoche là, i nonni, tutti quanti, o sai, se tocchi a pochettino anche, no? Allora la nonna ha detto: vengo scomincia, ti scomincia con su col gloria, ti vedo con le ave marie, poi arrivi dopo il l'os sacro, ti prego il padre nostro. E il nonno le resta meglio così, cioè. Infatti in nome del padre, figlio e spirito e santi, che scomincia con sta gloria, e ave marie, ave marie, ave marie, tenia pia, e corri via in fondo il padre nostro, c'ho cioè una e due e tre, e spalpa su, ormai la nonna la era agra, che aspettava che finissesse, chissà che andesse, no? Dove che la era, devo pensare, tra che la aveva un 15 anni più giovane del nonno. Quando aveva finito la quinta decena, e arrivavano in fondo, con l'os sacro, là invece di finire il rosario, che scomincia, adesso preghiamo un'ave Maria per tutte quante le donne, e preghiamo un santo angelo anche per i tosatei, col Deo su per la nonna, preghiamo anche un padre nostro per San Rocco che è per via delle malattie, e preghiamo anche un'ave Maria per Santa Barbara che è per via del temporale, e non finire più, e là e la nonna diventa agra e stufa, e che dico: adesso nonna, conti di far che? E adesso ciappa e dai un bacio a Madaia e dormi.
3: Se le storie dei nostri antenati, i nostri nonni, cosa che fea. Che se è un poco de vera, Marossica.
0: Bea fatica.
3: Che se è davvero. Devo suonare dentro il programma. Gruppo Italiani Danita de Sciavantina Santa Catalina canta La storia dei italiani. E anche il gruppo Ricordi canta Scarpe grosse.

0: Che bellezza, che meraviglia, ritorna il programma Italiani nel mondo. Ecco, dai Bartoldetto.
1: Ah, che c'è qua appunto la foto,
2: Sarà ora proprio Bartoldetto.
0: Ma finiamo qua ben desguelto la parte importante, sora le divisioni delle terre antigamente. Quando i nostri migranti che c'è pa' terra?
2: Ah, in tel Brasil, aveva preferenza che venisse famiglie, con casai, giovani e con anche fioi.
0: Beh,
2: due o tre fioi. Gente parla ora, no? Ora qua in Rio Grande, i lotti che erano destinati pa' italiani, loro gavai a un prezzo e anche
0: la grandezza.
2: La grandezza, né? De 16 a 30 ettari. Come che c'era le condizioni del terreno? Se c'era pian meno e se c'era Pimonti de pi terra, no?
0: Sì, perché tanti che aveva poca condizione di lavorare a terra. Cos'era molto caro? Chi laurea? Peraie, mia vera. Vanti.
2: Ora Marossica, la colonia, la zera spartia in legue. Queste zera fatta per travessoni. De in volta de 13 chilometri. Allora là si allineia i lotti. Capito? Un travesson, dopo fe i lotti dentro sto travesson. In tel centro della colonia, c'era un spazio destinato urbano. Tipo spazio in comune, dove chi è era fatta la chiesa e la sede amministrativa. Dove che andea il commercio, capito?
0: Ah,
2: in mezzo il travesson, la colonia, in mezzo fea la sede. Capito? Deve organizzare il mestiere.
0: Sì. Per non fare queste cose te una punta della città, che di tanti stia da rente e tanti stia molto distante. No? Ecco.
2: Ora le prime tre colonie a essere occupate è stato Condedeu, Dona Isabel e Caxias. Dopo i ga passa a banda de là de Rio da Santa. I ga fundà la colonia di Alfredo Chaves, ancora Veranópolis.
0: Ti hai detto banda de là, ma le banda de qua.
2: Banda de qua.
0: Sì.
2: In 1884... Telano Drio è stato fondato anche la città di San Marcos e Antonio Prado.
0: Opa.
2: Che
0: sei
2: qua da rente, no? Ora parlando per finire della prima, seconda e terza colonia, allora il sviluppamento che questa regione gabio, come Goporega a cento e pochi anni, la regione di Caxias do Sul anche a cento e pochi anni, il sviluppamento di questa regione, il crescimento che gabio in questo tempo, è fuori del comune. Perché se te vai a immaginare una città, chi conosce Caxias do Sul, San Marcos, Flores da Cunha, tutta quanta la regione, anche Veranópolis, qua Guaporé, che è la regione qua Marostica, Farroupilha, immagina che il mestiere lì pien de mato. E se pure i monti!
0: Sì!
2: E lì sassi perai il demonio che è lì! E che ha tratto di tutto!
0: Bisogna parlare un pochettino della quarta colonia.
2: Sicuro?
0: Ecco, che si è pitta il centro del nostro paese, Banda Santa Maria, Lagoa Bonita do Sul, dopo che si è Nova Palma. Noi che avevamo il programma italiano, là allora che avevamo Restinga Seca, bea fatica. Dopo che avevamo anche il programma da Radio Donna Francisca, Radio Franciscana FM, capito? Allora, Donna Francisca, Fascinaldo Soturno, dopo che si è Nova Palma. Noi che avevamo il programma italiano, Giulio De Castiglios, lì in volta si vede Martins, San Giorno Polesine e queste città lì in volta che fa parte della quarta colonia.
2: E mandiamo un saluto a Socon, che fa programma anche a lui,
0: proprio.
2: A Bigodinho anche, che canta in italiano, fa meglio mezzo che un italiano misturato su con un gauchesco, no?
0: Ecco, salutare questa gente
2: rossato,
0: e
2: colo.
0: Che tanto i fa per il nostro italiano, per la nostra cultura, questa regione qua della quarta colonia. Bellezza?
2: Bellezza.
0: Italiani de Baracon, anche un gruppo di teatro. Vai!
2: Solo per concludere qua, i nostri italiani che ha fatto loro tutto quel che vanno a rivedere. Capitei, cappelle, scuole, case di salute, ospedali, saloni comunitari, loro per via della nostra fede, anche la solidarietà cristiana, Gaverto Ciari in volta per capoeira che ha fatto casa piantata, che ha fatto strade piccate per portare fuori frutti e anche il suo lavoro, no? Che ha impulsionato e che ha fatto popolo, che ha tirato gente dentro questi paesi per venire qua a sfruttare di tutto quel che noi altri avevamo fatto su.
0: Se i gavolesto, verte il Brasil, propriamente te Rio Grande del Sul, che ha toccato farsi tutto, non che c'era due maniere, era una sola. Capio?
2: Deron una fase propria e definita a vita do Rio Grande do Sul.
0: Com certeza.
2: Assim como hoje, muitos estão fazendo em todos os recantos do território brasileiro.
0: que beleza, não?
2: Su Mato Grosso, Goiás, noi che era sol terra, la che italiani...
0: Ma beh, a fatica, gli italiani di nostri qua, è a nostra gente che desbravou novas terras. Quando no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, in sua geografia, começou a se tornar pequeno devido a muitos filhos dos nossos imigrantes que vieram pra cá, começaram a fazer o quê? Procurar novas terras. Novas Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e aí.
2: Isso.
0: E dizia, Vetondoe, vão em cerca de terra nova.
2: Terra nova.
0: Bem a fadiga.
2: Lá da Panote Grande.
0: Terra nova. Avanti.
2: Para finir, Loura. Discurso de José Ivo Sartori, autor da lei sancionada pelo governo do estado em 2001, que definiu o dia 20 de maio como dia estadual da etnia italiana.
0: Vê hora de te amar solado dentro do nosso programa, que programa belíssimo, cultural, com frotole, com sonada e tudo quanto.
1: Ma papai, frotole, e me?
2: E dopo?
0: Dopo. Sonade, prima sonada e dopo due frotole.
2: Valdina Zolinqua de Veranopolis canta la mussetta di Bessega.
1: O Sartai, sì, ma sta mica godomada.
2: E anche il gruppo Vozes da Terra na sonada fantastica, Bruscar Levinha.
1: Ma sì, tu ciuco.
2: Come ciuco?
1: Ti vai buscar Levinha, adesso vem abrire copa.
2: Maluco, sei a sonada, quasi su, Arthur. Ma será che tocca a parlare tutto? Demo,
1: Tutti matti qua a buscar Levinha, che è poco qua.
0: Demo. Vatti, vai.

0: 87,9. Ativa. Interação, entretenimento e muito mais. Você ouve aqui na 87. Oito horas e 40 minutos.
1: Acompanhe na Ativa FM o programa Passando a Limpo. Informações e comentários esportivos.
2: Apoio.
3: Restaurante Pizzaria Dona Cândida de Nova Prata.
4: Pamplona Tintas.
5: Estufaria de carne, Lauri in Geralde. Estufamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Cap de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estufaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair.
6: Rádio Ativo FM toca!
7: É, cosita sim, falando sobre a etnia, o programa Italiani nel Mundo! Bem, adesso dentro do programa, atenção, rádio ascoltatori, atenção, nono, nona, atenção, papá, mamma e piccinini, chiappa e piccinini, quel que parla e que se deve imparar o italiano, que parla um pochettino a casa, tireli da rente e il radio e feli ascoltar questo poema qua. Se del libro stiano in colonia del poro prete Giolo Leonido dall'Alba con la interpretazione di Marossica, il poema si chiama In sogno o realtà. Andiamo a ascoltare.
8: In sogno e realtà. Nelle fredde giornate d'inverno, su nei vali o nei monti alpini, nella stalla al caldo de bestie, gli italiani del nord si sognavano un sogno si bello a colori e tra un canto intanto infilava i parlea tra deluri, de stenti e lauri, ma te un quadro de fondo de luce, ci accolea de paesi distanti, de futuro, cucagna e de pace, senza fame, né neve, né guerre. Ma che bel, se il fosse davvero, te salissi paron de tua terra, te garissi una gran libertà, con fortuna in poco ciapada, par slevar la tua grande famiglia. Ah, l'America, vedi l'America! Che sarà la st'America d'oro? Paradiso tropicale con miniere, terra fertile, l'unica al mondo, a buon prezzo, par tanti, par tutti. Una terra da biave e tanto magnare. Tu, paron, tu, libero, tu, signor. Qua invece, da nantri, nei monti, che futuro ne può aspettare? Lavorar de mattina a sera? Piantemolo qua tutto ste pelagre, femo un fagotto, assemo qua tutto, portemose in treno al porto, portemose in nave al Brasile, cosita i parlea nell'inverno. Ma arrivando sulla primavera, coi fiori nei prati e nei campi, coi frutti e le bestie nel pasto, e vedendo gli amici, la sagra, e pensando alla chiesa, alla scuola, alla patria, alle grandi città, sia Venezia, Padova, Verona, Torino, Milano, Firenze, anche Napoli, Bologna, poi Roma, allora il dubbio veniva a strattenerli. Laddò, foresta, né paesi, né chiese, laddò, sì paron, ma senza scuola, laddò, forse sior, ma senza ospedai, laddò senza strade, laddò tribular, e il mare, l'oceano infuriato, tenebroso. Ma quanto sentir de mai e de peste, de morti sgnacai due ai pesci rabbiosi, de quel mal de mare de quasi morir. Compare mio Gigio, andemo in tanti, fondemo un paese dei nostri paesani. Là niente paruni, là niente de neve, là niente de guerre, là niente de fame. E che il dì, nostro Gigio che dice a Taresa, piantemo qua tutto e andemo là in America. Sì, vado anche amico i tosetti e con te. E fate le carte, saluti e piandeste. Un ciao agli amici. Vediamo sincero. Se mettono in treno nel viso una lacrima. ai cari che restano sventolava un fazzoletto. Addio nonni, addio zii, amici e colleghi, addio chiesa, addio monti, addio caro paese, addio Veneto nostro, addio grande città, addio patria di artisti e di eroi. Andiamo in America a fondare dei paesi, portare a quei posti la fede dei padri, catar la cucagna e la gran libertà. Bastimenti che ha portato tanta gente alle rive, ai porti del grande Brasil. Oh, contemo le storie dei piani.

0: pertinenze, paludi, malattie, miasmi, la pensione e lo stato di Spirito Santo, schiavi della sapa nel grande San Paolo, nelle perfide faziende di canna e caffè, là nel sud, con le terre di Sassi e Mato Vergine. Ah, potessimo tornare alle terre d'Italia, ma son qua. Sono nel suo, sono al quarto, con sudori, fatiche, lavori da soma. Sì, sono fatti paruni di colonie di terre, e piantando formento e gran turco, e piantando vignai su pai monti, suito deve di pagaron al governo, suito industrie ha fatto impiantare con paesi, con chiese e città. Ma guardè come si spaia per tutte le parti, con famiglie si grandi di Otto e Pitusi, questo nome italiano, i bravi pionieri, sparagnando su tutto, mettendosi via, mangiando radici polenta e formai, vestindo le robe pesae e repesae, e si è fatto siuri, paroni e dotturi. Eccoli in chiesa, seminando la fede, eccoli in casa, nel viver cristiano, eccoli lavorando, formando fortune, spendendo ben poco, raccolgano tanto ogni anno, sparagna e compra alte terre e impianta mulini, le seghe, le industrie, passai 100 anni, ognuno di quei adesso è 1000 e anche 2000, fra dei là d'Italia questi son brasiliani, ma è sangue italiano nella gente strusciata che ora comanda, che ancora lavora con panda e piveci, son gente dei nostri, ste grandi famiglie che van popolare le nuove frontiere del grande Brasil, con fede e lavoro, con voi e onestità. E tutti in Brasil benedicono sempre l'idea dell'impero e i soldi qua spesi. Pagai ai migranti, rivai fino a qua. Benedetti siano loro, remediai e pissiuri. Son forti, son grandi, son gran vincitori.
1: Bellissimo, ah, radioascoltatore, ah, bel marostica, Bartoletto.
2: Ga parole fantastiche, bellissime, una realtà proprio di quel che ga succedesso con la nostra gente, no? Così.
1: Trissa i cavelli.
3: Mi dico qua che sono matto per contare.
1: Ma da vai con tuo frottole, allora.
3: Ora che si era una famiglia, no?
1: Ah.
3: Il pai e mamma si chiamano dai vecchi.
1: Vecchi?
3: Gabio due fiori quando aveva mamma, aveva più di 40 anni.
1: Maria Santa.
3: Aveva 50 passi anni, che ne era un con 8 anni e un con 12 anni.
1: Mm.
3: Ma si era massariò in corpo e anima.
1: Demonietti.
3: Ma signor, non che ne era quel che noi fea.
1: Ligarli era poco.
3: Allora c'era che era messa a ta capella. Femo come, non femo. Chiappa, menalidio e assegna anche il prete di sua messa.
1: Ah, è?
3: Gamenai me ne dire un 300 volte e cada volta perdo. Ora che ti siediamo dentro a casa, case vecchie?
1: Sì.
3: Ma come ce l'hai? Ora metti dentro del quarto.
1: Dentro il quarto?
3: Ah!
1: Passare il battarete a porta?
3: La porta di fuori, piantai là dentro. Ma c'è che una volta fai case senza?
1: Soffitto.
3: Soffitto.
1: Sì.
3: Allora che fai che?
1: Mm.
3: Il quarto era di sola da casa, non che era un baranco, no?
1: Sì.
3: Vai su e si tira su un qualche altro, e verde un buco in mezzo alle ripe, verde un buco in mezzo alle teglie. Scanto, va a sapere cosa si è gattrati fuori. Boh, là. E va che molai meno un miglio da sempre. Drio spena, ciao.
1: 32 di destra.
3: Quella fa silage, boh.
1: Due panocioni per piedi, tutto intera.
3: Tutto la batta su 20 poche vacche in mezzo al miglio di spenacciato.
1: Il toro può?
3: Su pai vacche, due miglio la battia, no? I porchi molai dentro del paiolo che ne era urea.
1: Urea? Ah,
3: Sì, che ne era cacciaccio, 3-4 porche. Ora là, che si era somescia di miglio, che si era somescia di sorgo, da sempre, no?
1: Magna fuori tutto.
3: Boh.
1: Gali magna urea?
3: No.
1: Cacciasso, no?
3: Mia magna urea.
1: No, no.
3: Perché se magna urea è un problema, no?
1: Il muore, beh, fatica.
3: No, non fa solo le patate.
1: Para Bartoldo.
3: Allora ciò, ciappa e galline, col sesto metti a grani sotto, quando è da sotto e ciappea.
1: Con spaghetto, panchette.
3: Dighe a scattossi, te cugheri a fuoco e molega. Ah, posso odiare, no?
1: Maria Santissima.
3: Sassi di attai per dentro del pozzo, solo per sentirci lui. Allora ciò, comincia a avere su temporale. Ma era tutto negro, e che si era vicino di un batte miglio.
1: Tronè a fondo.
3: Fondo ciò. E in casa, pupai a mamma. E vede tutto che mestiere là, viene a piova, che ha detto, ma adesso? Cama donna che besti in mezzo miglio, ma tu qua prima di tutto fa che? Che si era il quarto di squarcia a casa, mi piove lento.
1: Ah, sì, beh, fatica.
3: Allora ciò, ciao. E tu sai te che scampa di qua e di là. Ora pupai a mamma va lì su come se la albuciola. Ora ciappa una mesa, ciappa una carega, metti a mamma, il pupai si tira su, la lasciata, mamma si era più forte del pupai.
1: Sì.

0: Vecchio sardi in cima a vecchia.
1: Opa!
0: Tirarsi su, postarsi su.
1: E teglia.
0: E loro là che i vardei, tu se te l'idea.
1: L'idea.
0: Tieni bene, vicino.
1: Sa, sa, su,
0: vicino il prestito della luna, quercia la macchina.
1: Sì, la macchina è il muccio del miglio,
0: Tu, tu sa te, imprestemi la luna, che è luna, curi di qua, curi da, sa, sai, se c'è mia denumi, vai, tu sa te, vieni su, tempo e piova. Prestemi la luna, per Dio. Vicino, non sapevano che c'era il vecchio.
1: Vai, sì.
0: Finché la di una schianta, ciò non sapevano, non abbiamo mai visti. Chiama che il vecchio ciappa e lo tira là da lei dietro. Ciao, ti strupizio. Dove è il nostro pupale? E che ha detto il pupale là del quarto.
1: Ah, eh?
0: In cima alla mamma. Dio stroppare il buso che si muove in fuori.
1: Sarà che ha capito che?
2: No.
1: Devo suonare, suonate, Italia bella, Stella Alpina canta, una suonata fantastica, e anche italo-brasiliano del sul del Brasil, gruppo ragazzi dei Monti di Montebello.

0: che bellezza, che maraviglia! Torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Se arriva ora, se arriva la ora di fermar tutto, di sentarsi so, di darghe forza al radio, se arriva la ora tusi di ascoltare la più bella cosa di questo mondo, sito italiano, sito devoto di San Marco, sito veneto, te vene il sangue di origine italiana. Ascolta cosa sarà la Stameric del poro prete Oscar Bertoldo con interpretazione di Marostica, capio? Cosa sarà la Stamerica?
2: In quasi tutti i festivai di musica italiana, incontro de corai, un dove se sente delle belle canzoni a scomiciar dell'anno 1961, a quel tempo là nessuno aveva pensato te a recuperazione della tradizione musicale quasi sparindo, o al manco notare il suo sviluppo come espressione culturale e identità di un popolo. E una canzone l'ha fatto distacco a sto tempo, per la sua imponenza di un inno, per il suo color virtuale riempienio di fascinazione, per il fremito ben ritmico insieme con la bellezza che il disponta, per l'invito sverto con l'avventura di essere arrivati alla terra benedetta da Dio e bella, proprio bella come solo il creator sarebbe capace di disegnarla davanti alla nostra visione. E il Brasile, il suo territorio immenso come un gran cuore, il suo orizzonte di una vastità incredibile, e il Brasile come sinonimo di America, America come sinonimo di felicità, felicità e libertà ante a nuova patria, di terra buona, di casa nuova, di raccolte copiose di grani, del formento, di panocce di miglio, ante a stessa quantità delle stelle ante il firmamento. De abbondanza insondabile come il profondo del mare transpassa pin pianeto tra le onde furiose dentro le vecchie imbarcazioni trasportando i nostri migranti veneti dell'anno de 1875 fin alle montagne del Rio Grande do Sul. La canzone che menziono la si chiama L'America, anche conosciuta come America America e paricorai canto degli immigranti. Sta canzone è l'inno ufficiale popolare di un popolo che il Gaviaia 36 giorni di macchina a vapore, dimostrando l'onore come patrimonio di tanti bracci forti e l'anima del profondo coraio di gente cristiana, con la visione semplice, capace di vislumbrare la nuova terra come un massolino di fiori per donarglielo al Signore come ringraziamento. Dall'Italia noi siamo partiti con grande onore, 36 giorni in macchina a vapore e in America noi siamo arrivati. Dopo di questo primo verso, resumo di odissea, di speranza in direzione alla terra promessa, e il coro escomincia con tutto il sventaglio de ose ente il stribilio, pien de dinamico incanto davanti una realtà confusamente bella e al stesso tempo ne ancora ben conoscesta. America, America, America, cosa sarà la Stamerica? America, America, America, le un bel massolino di fior. Ma l'America promessa ai primi migranti veneti non la gera mia solo poesia, incanto e bellezza indescrittibile. Se verità che per un popolo confinato in strette vanede de terra affitto, se verità che pari occhi turbi de guardare l'orizzonte limità per le alte e delle volte gelide montagne, la immensa vastità della foresta dei grossi pini e piante di tutte le grandezze e diversi colori, se tornaria un invito all'avventura, al lavoro, alla garanzia di un futuro con raccolte grandiose de piantaion e le vendemmie di uva col suo profumo de madurida contentessa. Era possibile insognarsi così? La terra diventea un bellissimo giardino? Magari tutto qual era intatto, mai tocca, e il diventea il primo capitolo di una lunga storia di quasi 100 anni che bisognava scominciarla come il principio di un nuovo mondo. E l'immigrante che veniva con la sua sapa in spalle e che aveva il sangue di avventuriero e non si era mai infiacato. E l'incontro in tra giganti lo sentimo in questa strofe. E nell'America noi siamo arrivati, non abbiamo trovato né paia né feno, abbiamo dormito sul nudo terreno, come le bestie abbiamo riposato. Qua la poesia la se svoda e vedemo una crudile verità della terra insugnata, ma difficile riconquistarla. I migranti vivea parra quanti mesi in te storici baracconi fino al momento di ricevere la sua famosa colonia. Dopo de un...